aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

passa quota. Che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.